any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chira wan se Ha Se ni a muji di e tia no Muji di e nyimu nkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di e amu no muha Hey adi anche sumpo Ah

0: c'è la loro che vuol dimostra la tua rovescina la nebbia la maradozza ma vuol dimostra la
1: This is the driving time. You are listening to the ultimate radio station, GhanaZip.com.